straordinario mix di foreste pluviali tropicali, aride pianure, praterie lussureggianti e coste meravigliose.